0: stai leggendo, cioè è
1: sempre sì, originale il testo.
2: Lei mi starla, però
3: perfetto. Aspetta, ma che è tra
4: So this is a copy of Beads,
5: one after Schulen, one after Herger.

0: cioè è sempre sì, originale.
1: Il testo. Devo citarla, eh? Però
2: perché? Questo è perché è per
3: this is a copy of Beads. One after Schulen, one after Herder.

0: stavo dicendo, cioè,
1: sì, è originale
0: il testo.
2: Lei è tarda, però
3: può essere. Ma aspetta,
4: so this is a copy of Beads,
5: one after Schulen, one after Herger.

0: Cioè, sì,
1: è
0: un
1: testo.
2: So this is a copy of Beads. One after Schulen, one after Herger.